poi gli absogna, me biguti che pandellogna, che cazzo strasci murmurisi, na mixe hasso ta pepogna, cazzo spernai ap tim platia, sto chioschi vrischi ti Maria, chi vio mazi pia sinechizu, e no apota caffeinia.

0: Ho bisogno di danaro, poco poco può bastar. A tua figlia che mi ama un bel regalo voglio far.
1: Non tengo soldi, non tengo fortuna, spunta la luna, spunta la luna. Non tengo soldi, non tengo

moglie di Anselmo non lo deve sapere, che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento.

quando in gorga gli anfratti si ritira e risale, e il lenzuolo si gonfia sul cavo dell'onda, e la lotta si fa scivolosa e profonda.

dietro dei vetri si risveglia la vita, che si prende per mano a battaglia finita. Come fa questo amore che dall'ansia di perdersi ha avuto in un giorno la certezza di aversi?

La gente come un innocente che non c'entra niente, fredda come un dolore, dolce nera senza cuore. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza. Così fu quell'amore dal mancato finale,

Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò, e anche senza ali, in cielo mi portò.